0: minama poi sama vigilati gam sambigi ma
1: poi sama vigilati kumadinda poi sama vigilati
0: asuku ganya mu
1: poi sama vigilati
0: ula ula intiro lo unga kona wa ukulu lumsandi
1: poi sama vigilati
0: wa mapoi
1: poi sama vigilati
0: nima socho
1: poi sama
0: vigilati kubabaya
1: poi sama vigilati.